0: Ferran, l'ufficiale del registro, i parenti, il vostro console, la fidanzata, qui si firma l'atto e il matrimonio è fatto.
1: E son molti parenti,
0: la suocera, la nonna, lo zio Ponzo,

0: si crede.
1: Non mi credo solo, solo.
0: Ma la legge?
1: Io non la so.
0: Per la moglie l'abbandono a